vergogna, già non sé che pensa, già non sé si pensa, me queda en casa. Può pillare un coche via, pa' chi vaya, le piso fuerte, pa' quedarme fina y topa nada.